presiedi sangue di sto Domine Gesù Cristo, non mi provieni a te, mi diciamo di condannazione. Sei pronto a pietà, prositimi, all'itutamento, menti, sei di corpo risale.

0: Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.